Cordova. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. E scontro tra Regno Unito e Israele. Londra ufficializza le sanzioni ai commerci con i coloni. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Portogallo, Spagna, non l'Italia. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader Dem Schlein. Bufera sulle rivelazioni del quotidiano Reuters, secondo cui Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati sugli attentati del 7 ottobre in una telefonata a fine settembre 2023, notizie bollate come false dall'ufficio del premier israeliano. Il femminicidio di Lorena Aisheri questo pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali della 45enne uccisa dal suo ex sull'autostrada 1 vicino Firenze, l'esequie alle 17 nella chiesa Maria Regina, dove la donna era stata battezzata, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Champions League inizia con una sconfitta il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e 2 minuti.
4: Già li riconosci i tifosi dell'Inter oggi un po' abbacchiati, ma del resto voglio dire avevano di fronte una squadra importante come Real Madrid. 7 e 2 minuti, buongiorno ancora da parte di Max Dupré, ora con Subsol.

0: passerà, come passerà il cattivo tempo. Stiamo osservando con attenzione il radar per capire l'andamento di questa perturbazione che dovrebbe passare dalle nostre parti qui a nord-est intorno alle 8:30, 9:30 e poi allontanarsi, speriamo senza creare ansia e danni soprattutto a quanti insomma sono un po' in apprensione per questo. Buon avvio di giornata ancora da parte di Max Dupré, un saluto lo riserviamo e lo abbiamo già fatto ai tifosi dell'Inter che si sono fatti male da sole, o meglio la squadra si è fatta male da sola, questo leggo oggi sulle pagine dei giornali online. Vince 2-1 il Real Madrid su errori nerazzurri, insomma c'è da recriminare qualcosa, c'è da, speriamo, contare sul prossimo incontro per cercare di portare a casa il risultato. Vabbè, staremo a vedere. 7 minuti, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Stiamo raccogliendo i vostri saluti, gli auguri di buongiorno, grazie per questo e naturalmente buon avvio di giornata, magari prendendo il primo caffè della giornata insieme a noi e insieme ai nostri amici baristi, ai quali invio un saluto caloroso e affettuoso. Sono tra i primi al mattino ad accendere la radio e naturalmente farsi compagnia con la nostra musica, nei prossimi minuti anche con la nuova canzone di Gianna Nannini.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Bambina a Radio Padova, Ritmo Italiano, 7 e 14 del mattino, insieme fino alle 9, tanta musica, ma anche uno sguardo alle prime pagine dei giornali, i fatti che accadono passo passo durante il nostro appuntamento di prima mattinata. Intanto le notizie che arrivano dal Regno Unito: traffico aereo in tilt per un problema tecnico, ieri veramente sono stati molti, migliaia di voli cancellati, e ancora oggi di primo mattino arriva notizia di decine di voli cancellati. Già in queste prime ore della giornata raggiungono quota 177, coinvolti anche Heathrow e Gatwick. Finora le autorità non hanno ipotizzato nessun sospetto di azione dolosa, però c'è questa preoccupazione per chi dovrà prendere il volo e raggiungere l'Inghilterra. Il traffico naturalmente europeo ne risente, perché voglio dire il punto di smistamento dal punto di vista dei passeggeri del Regno Unito è piuttosto importante. Staremo a vedere, naturalmente vi aggiorneremo, e salutiamo intanto quanti stanno magari raggiungendo l'aeroporto per esempio di Treviso, per poi sorvolare il nostro confine e andare su verso l'Inghilterra, speriamo senza interruzioni di servizio per voi. Intanto vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000, servita a Maurizio che sta lavorando al suo bar, visto che li abbiamo salutati prima, si è preso la briga e anche un secondo per salutarci e per salutare tutta la categoria al 328 319 8000.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Successo datato 2013, pronto a correre, Marco Mengoni, lo siamo anche noi, tra poco la viabilità e a seguire le ultime notizie dal Nord-Est.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

Ingresso gratuito per Italian by Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbyquick.net.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Mercoledì 9 settembre, buongiorno e benvenuti. Vi segnaliamo che a causa delle condizioni meteo sulla A4 Brescia-Padova si stanno verificando rallentamenti in entrambe le direzioni tra Brescia Ovest e Sirmione. Sono infatti in corso in quella zona e in altre zone del nord-est forti piogge e temporali, per cui prestate attenzione. Per quanto riguarda il resto della nostra rete e le altre autostrade del nord-est, al momento il traffico è regolare. Vi segnaliamo poi che a proposito della A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina verrà chiuso il tratto in direzione Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:31 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Iniziamo da Padova. Trovato senza vita e legato nelle acque del Tergola, il corpo era occultato in un'auto. Rimane ancora senza identità il cadavere di un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni, trovato dentro un'auto nera senza targhe nel fiume a San Giorgio delle Pertiche. Indagano i carabinieri. Venezia, nuovo sistema di bigliettazione digitale HCTV, vantaggi per i primi 5.000 iscritti. L'azienda lancia una piattaforma per la gestione dei clienti e parte la fase beta con uno sconto del 10% sull'abbonamento annuale. Vicenza, Schio, via pista dei Veneti, schianto automoto, ferito un 29enne, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. A Treviso invece si schianta contro un camion sulla Pontebbana, muore un motociclista, l'incidente è avvenuto a Cordignano, di fronte all'azienda della Valentina. Intervenuto l'elicottero, l'ambulanza e l'automedica del SUEM, oltre ai carabinieri, ma non c'è stato nulla da fare. Rovigo, rissa durante la festa di Badia Polesine, 5 persone denunciate, identificati dai carabinieri, 3 maggiorenni e 2 minorenni coinvolti nella violenta lite del 16 agosto scorso in piazza Vittorio Emanuele II. Durante gli scontri è comparso anche un coltello, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Belluno allerta cinghiali nei prati a Rivamonte, non avremo più fieno. I cinghiali transitano per i prati e letteralmente li arano alla ricerca di tuberi. Protestano gli agricoltori, i danni ai terreni penalizzano l'allevamento. Verona, colonia veneta, nella fattispecie, non rientra dopo aver fatto visita alla madre anziana, trovato di notte rannicchiato tra la vegetazione. È stata la moglie del 59enne a lanciare l'allarme e sulle sue tracce si sono messi subito al lavoro e alla ricerca i carabinieri, i vigili del fuoco e la protezione civile. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Dipende dal tempo. E a proposito di tempo, chiediamo a Nico Schiodetto come sarà la giornata.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
4: Cambia tutto nelle prossime ore sul nord-est, via l'anticiclone del caldo anomalo, ora arriva aria fresca oceanica che farà abbassare le temperature, ma ci saranno dal pomeriggio anche fenomeni temporaleschi di forte intensità con locali nubifragi, grandinate e anche colpi di vento, quindi attenzione nelle prossime ore a fenomeni convettivi temporaleschi di forte intensità. Nella giornata di giovedì un minimo di bassa pressione determinerà ancora spiccata variabilità con nuvole di passaggio, delle piogge e temperature sotto media, massimi in molte località che rimarranno al di sotto dei 24-25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: settimana, ogni sabato dalle 22.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: rappresentante di lista. E a proposito di rappresentanti di lista e di elezioni, attenzione perché l'app Io con l'IT Wallet, il portafoglio digitale, si sta per allargare. Tra qualche mese sarà possibile aggiungere i nuovi documenti ed è per questo che vi dico che ci sarà anche la tessera elettorale, visto che abbiamo ascoltato la rappresentante di lista. Ma ci sarà pure l'ISEE, l'iscrizione alle liste elettorali, la residenza, i certificati di laurea e di diploma e l'iscrizione all'università e a scuola. Insomma, i servizi si moltiplicano ora e al momento per un periodo, insomma, è stata utilizzata solo per la patente, per la carta d'identità e per la tessera sanitaria. Adesso aumentano i servizi, bene così, insomma, l'utilizzo del portafoglio digitale potrebbe e anzi tornerà utile decisamente a molti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: bene, grandi, a Radio Padova Ritmo Italiano, la cometa di Halley che passò vicino a noi e la avvistammo il 9 febbraio dell'86. Prossimo passaggio previsto per il 20 di aprile del 2061.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Mango, Pino Mango, nella mia città, a Radio Padova Ritmo Italiano, i suoi virtuosismi vocali e una voce che emoziona ancora oggi a distanza di tanto tempo. Tra pochissimo uno sguardo alle notizie dall'Italia e dal mondo, rimanete con noi, in arrivo alla redazione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

0: anni fa, esattamente, Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco. E ora, adesso, voglio vedere quanto siete attenti.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: E che regalo, ragazzi, basta scrivere a storia e avrete la possibilità di giocarvela portando a casa due magnifici ingressi per entrare in quello che è il mondo del divertimento, del relax, del mare, sport. C'è di tutto alla Storia Beach di Sottomarina. Avete la possibilità di divertirvi con i vostri amici sui campi da beach tennis e beach volley, di rilassarvi nei chioschi in riva al mare gustando drink freschi in un'atmosfera di vacanza, magari a bordo piscina con l'idromassaggio Aqua Wellness, che è una cosa assolutamente da provare, vi posso garantire. Il divertimento continua però la sera al Village, il parco giochi dove i bambini si scatenano e i grandi tornano bambini. Al centro Astoria, il vostro amico a quattro zampe è sempre benvenuto nell'area dog friendly e nel parcheggio potete ricaricare la vostra auto elettrica. Se non avete la fortuna di portare a casa questi due ingressi grazie al nostro gioco Un Regalo Per Te, andate a prenotare, comunque andate a vedere su www.centroastoria.it e capirete di che cosa vi stiamo parlando. Perciò velocissimi, 328 319 8000, il primo che arriva meglio alloggia. Per portare a casa basta scrivere a storia.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

0: sono Cinzia e con Radio Padova ho appena vinto una giornata per due alla storia Beach di Sottomarina. Grazie mille!
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.
2: Solo quello chiedevo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Mais, salmo e cola pesce, cattive abitudini, addirittura dicono, lo ripetono, ho solo cattive abitudini. Invece gli ascoltatori di Radio Padova hanno buonissime abitudini, cioè quelle di rimanere fedelmente all'ascolto, perché come avete sentito vi può capitare anche la fortuna di vincere due ingressi per andare alla Storia Beach di Sottomarina e godersi una giornata con tutto ciò che il mare vi può regalare e una spiaggia attrezzata così importante vi può offrire. Detto questo, che cosa succede? Semplicemente restate con noi, sono quasi le 13:20 e il Ciao Cri continua.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ingresso gratuito per Italian Buy Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbuyquick.net.

E come dice il saggio, i capolavori sono eterni, non ce n'è da fare. Lucio Battisti era il 1977, Amarsi un po'. Io spero che voi vi amiate, non dico voi nei confronti di un'altra persona, ma amiate voi stessi, perché anche questo è alla base, tutto sommato, di qualcosa di molto importante. Volersi bene, avere dei momenti in cui badiamo un po' più a noi stessi, tutto sommato questa cosa non fa sicuramente male, almeno proviamoci, perché se no ci dimentichiamo di noi stessi. Che cosa stiamo a fare in questo mondo? Non so se siate d'accordo.

Sì, sto pensando a te, questa Vasco Rossi. Anch'io sto pensando a voi, soprattutto visto che è l'ora del pranzo. Sto pensando che magari qualcuno di voi ha anche la possibilità di spezzare il pezzo di pane o di mangiare il panino. E parlando di pane, pensate che in Baviera è successo che un cliente in un negozio, da un fornaio, ha comprato mezza pagnotta e quando è arrivato a casa ha voluto pesarla e ha scoperto che pesava 10 grammi in meno e ha denunciato il fornaio in Baviera, ripeto. E l'ufficio pesi e misure, perché poi lui ha mandato praticamente un'email anonima denunciando questa cosa, l'ufficio pesi e misure ha imposto di pesare ogni metà e calcolare il prezzo sul peso effettivo, costringendo il fornaio a sostituire le bilance per un costo di 15.000 euro. Secondo quanto riportato da Bild, il cliente ha rilevato appunto questa differenza di 10 grammi rispetto al peso atteso e il fornaio ha detto la sua mezza pagnotta era presumibilmente 10 grammi più leggera, equivalente a mezza fetta di pane, però evidentemente il cliente si è sentito truffato, ha inviato questa email anonima di protesta e quando Bild, il giornalista, appunto gli ha chiesto ma lei che cosa ne pensa, dice a volte si vince, a volte si perde, dice il fornaio, sicuramente la prossima volta saranno 10 grammi in più, ma questo sicuramente non ha risolto la questione. Pensate un po', per 10 grammi di pane mezza pagnotta. Vabbè, insomma, evidentemente la pignoleria esiste da certe parti, anche lì in Germania, e sta di fatto che a questo fornaio non è andata proprio tanto bene. Va bene, invece va bene continuare a essere con noi qui a Radio Padova Ritmo Italiano, perché c'è Annalisa.

0: Maschio, canzone l'anno scorso, non ne ha sbagliata una. Sta donna in questi ultimi anni ci sta regalando grandi soddisfazioni, soprattutto per lei grandi soddisfazioni. E siamo arrivati alle 13:40, momento nel quale partiamo ufficialmente con le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Partiremo con, ve lo dico già, ma certo, con i Pooh. Chi fermerà la musica? A tra poco.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito anima. Come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
2: Con un canto d'amore che mi dedicherà. Aspettando di un fiore, ma con questo dolore.
3: Raggio Padova.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
9: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
8: Fatti un giro su bissolocasa.com.
10: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Che eleganza sta canzone, che eleganza, Cesare Cremonini, 2008, figlio di un re, e siamo arrivati alle 13:55, ancora buon pranzo da me, Cristina Doria, naturalmente questo è il Ciao Cri, staremo insieme per tutta la settimana fino alle 3, perché insomma abbiamo ancora un po' di cose da raccontarci e soprattutto da ascoltare, per esempio la nuova canzone di Gianna Nannini, meraviglioso Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ok.
1: Uelo, Anna Tatangelo, Notte Poetica, canzone che mi permette intanto di ricordarvi che è il momento di un buon pranzo, una buona digestione. Ciao a tutti, sono Cristina Dori e qui a Radio Padova, un ritmo italiano, arrivano le tre canzoni in fila, partendo da Fuga d'amore, Salda Vinci.
2: Tre canzoni in fila.

Abbiamo concluso le tre canzoni in fila con Carmen Consoli e Parole di Burro, mentre adesso lasciamo lo spazio a Irama. Irama, che è uno dei giudici più ambiti di questa nuova edizione di X Factor. La canzone è Cabà.

0: Radio Padova.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste, attenzione ai lavori con restringimento di carreggiata all'altezza di Venezia Est in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni, dalle 22 di oggi fino alle 5 di domattina, resterà chiusa la A4 Brescia-Padova tra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. E dalle 21 alle 6 chiusa anche l'uscita di Padova Ovest provenendo da Milano per un altro cantiere. È tutto, per restare sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Dimmi che hai

Come faranno i vecchietti? Fanno oh, ovviamente ce l'ha insegnato nel 2008 J-Ax. Benvenuti e benvenuti a Radio Padova Ritmo Italiano, da me Cristina Dori. Ora state lì, soprattutto voi ragazze, perché è dedicata a voi, le ragazze di Clara e San Giovanni.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa IRID. Bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova.
1: Ritmo italiano.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Questo 2026, non mi stancherò mai di ripeterlo, è proprio l'anno di Ultimo che ha portato a casa successi e soddisfazioni a non finire questa era romantica. La canzone invece a seguire, quella Tuca Macarena, che ci ha fatto muovere sicuramente tanto, di Baby K. Un abbraccio da me, Cristina Dori, vi aspetto domani giovedì, sempre a partire da mezzogiorno su Radio Padova,

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: A Squinzano, in provincia di Lecce, l'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella, ad accogliere il feretro davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti, funerali alle 17. Nuovi spiragli per il conflitto russo-ucraino, Mosca auspica che vengano ripresi i negoziati trilaterali con Kiev e Stati Uniti, fa sapere questa mattina il Cremlino, indicata come Abu Dhabi la sede più idonea. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran, le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi di Washington. Nessuna operazione contro la nostra marina, smentisce il comando centrale USA. L'eredità di Francesco Guccini, divisa tra la moglie e la figlia, secondo il testamento registrato ieri. Entrambe le abitazioni vanno a Raffaella Zuccari, mentre alla figlia Teresa sono state destinate tutte le quote di partecipazione nella società Limentra e il 50% dei diritti d'autore. Tennis US Open, dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che c'entra la semifinale dove se la vedrà contro il connazionale Tiafo. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 14 e 59 minuti.
4: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 3 minuti. Noi possiamo anche cominciare questo nostro appuntamento di oggi. Bentrovati da Maurizio Modica, insieme fino alle 20. Oggi giornata di metà settimana. E in questa grigia e fresca giornata di settembre cominciamo dalle tre canzoni in fila. La prima di Raff, Pazzi, Stupidi Ragazzi.
1: Tre canzoni in fila.

Beh, ci sono canzoni che hanno segnato un'epoca e poi un indimenticabile Lucio Dalla con L'anno che verrà su Radio Padova, Ritmo Italiano. 18 e 6 minuti, siete con Maurizio Modica, buon pomeriggio. Sentiamo anche Dolce Nera nei prossimi minuti e questa che si intitola Epopea.

Canzone decisamente gradevole questa di Irama, che si intitola Cabana, nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, ormai lo definirei un tardo pomeriggio. Ora Francesca Michielin.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Sirmione e tra Somma Campagna e Verona Est in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste della 4, incolonnamenti per traffico in barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, sulla tangenziale di Mestre resterà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste e in uscita provenendo da Milano. Entrata alternativa Mirano Dolo, uscita alternativa Marghera. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Alfa, Giova Alfa, bella collaborazione di questa estate. Buon vento su Radio Padova, Ritmo Italiano. Giovanotti Alfa, 18 e 32 minuti, sperando che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene in questa giornata di metà settimana. Beh, era una stagione estiva, sì, di svariati anni fa, per essere precisi 2018, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Amore e Capoeira.

0: Se ti piace questa musica,
1: per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, sei cansato il gascetto.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: No, no, no, no, no, non si fa mamma, no mamma dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
8: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
7: Fatti un giro su bissolocasa.com.
0: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15 il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
11: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
10: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Una serie di tre bellissime che abbiamo messo insieme, l'ultima di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto, Ballo di Raff. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, stiamo per arrivare alle 19, tra poco appuntamento con la redazione e le ultime notizie. Intanto la collaborazione tra Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors.

0: Radio Padova News.
1: Le nuove forti tensioni tra USA e Iran continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia sopra i $100 al barile, in forte rialzo anche il greggio americano, così come il gas sui massimi da 3 anni, senza freni anche la corsa dei carburanti. Tensioni che spaventano le borse europee, che oggi chiudono in rosso. Piazza Affari si attesta a meno 0,58%, in risalita lo spread BTP Bund che si porta a 84 punti. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito. Affitti brevi, arriva la stretta di Bruxelles. Il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili. Obiettivo: costruire un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre i tassi sui nuovi mutui, sempre alle famiglie, frenano al 3,81%. Una buona serata da Barbara Salandri.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
5: Subaru.
6: Questa è Radio Padova.

0: Rosa Chemical con Mamma Mi. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Io sono Maurizio Modica. Insieme arriveremo fino alle 20, ora romantica. E così ritroviamo Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Padova. Il più prezioso possesso che possa mai arrivare ad un uomo è il cuore di una donna. Josiah Holland.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 9 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, giovedì 10 settembre. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina resterà chiusa la 4 Brescia-Padova tra Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. Fino alle ore 6 di domani mattina, giovedì 10 settembre, resterà chiusa anche l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano. Sempre per lavori notturni, fino alle ore 5.30 di domani, giovedì 10 settembre, resterà chiuso sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione.

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Padova, Radio Padova, ritmo italiano di notte.

0: ti piace questa musica?
1: La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Sara, mentre dormivi ti batteva forte il cuore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
8: Stai ascoltando?
9: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova, Radio Padova.

0: è l'una e quattro minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Stai ascoltando? Radio Padova.